Regalami una mano, padrone. Regalami una mano. Che mi duele molto l'alma.